se la mia quittezza mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un

0: אלונגה כחולה, קודרת. את רוקדת בתוכי כמו צל. הכינורות בוכים בשקט. והקצב, הקצב לוקח אותי רחוק. אל מקום שבו הזמן נעצר.
1: E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera,

0: nel silenzio.
1: Momilonga.
0: O qualche altro dio.
1: O chiedet betuchi.
0: Non ti dica descansate niño, che continuo io.
1: Ah, c'è a Dima la Rizbacalì.
0: Io sono qui.